plumena izo. Engitshela ngendaba zayizolo. Ayi, engabe funi izolo. Zavele zamgadi izolo. Ayi, bengiplumena izolo. Engitshela ngendaba zayizolo. Ayi, engabe funi izolo. Zavele zamgadi izolo.